e l'ufficio del cantore scosso maravigliosa. Carai, che contarle al mondo che incassano sia una rosa. O che vino dell'Oriente una nueva mariposa. O che Dios y la verdad viven en todas las cosas.